0: Chiaro,
1: vuoi chiaro? Hello, speak FM.
2: Hello?
1: E io.
3: A voi.
2: A voi. No? Lo che faro. E la chilo di erba.
3: Ma non è vero.
2: Ma non è vero.
3: Yes.
2: Da non ti cazzo di un po' neo. Che ne ho combinato? Il comune quar ma mi è tani un miro illu c'è come quar che come bacio e a todano rido mille quando è e mille quando che rido mi ora ho marito nel nuovo e levo il menel e quando è un miro do em e a todano mette qua come che è certo che gemmi ena e che non ti mi che ti chiara di chiel ti mo kana ma be fo bi ye wo ni lo ke ke te no di el gang e bi fo be fo doro be pero mi ri yo ara no wa o pe doro
3: ke pe doro di ele
2: dek te lo be di no e ne fo do wa ra cha ro en ke nyu ki nge to di ni daro ko be te kwa le o ko no no ki re wa jo ma ke ye er gi ma cha lo jo ma gi te ke gang e la no ri yo lo ri ru ri me ke gang gi en wa la ko da wa to. You know what they did, and they wrote, you know, I'm called Rob, I'm called Rob, look,